E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confidenza. Mi sta incoraggiando una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa Rubio Corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, de maneira a que há tanto que conhece o Senhor, ora com uma pessoa de maneira boa, aí

chiariamo un attimo, Giorgio mi chiede anche per pensare con il signore Benisha Roman con lui. Mi dà sempre un punto romano, che spera che non scada mai la nostra parte del messaggio qui e con un'altra maniera di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminare, mi chiede di romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

0: da solo.
1: Se ior lo cumpli, cu de laster un poscu e aprinti. Bomi lager da na camina.
2: Cada persona con mente, Señor, hacer que trore gracia de confianza y fe, que Dios que avisa pide, busca y bati, un Dios real con su palabra da sí, amén, y con tú lo que dice está así. Y obviamente, Señor, riba buena palabra, riba buen mandato, buena invitación. E poi quello che esclama na abba, nanga pidi, Signore, nanga roghi, nanga bati. E bo palabra debi sanosco, nanga insaccare miranabo. E nanga carga da radiante. E ningun cu buscabo su carlo che da decepciona. Mi buon Dio, sovemente. A orte ne compassione e misericordia di cada un che supplicava, a cada un che arroga nabo. Abo sa chi gota buon panan. E la cadena ne comprende che bota duna lo che sta bom, bota contestare lo che sta bom, e direzione che botuma, e momento che botuma, e stato che botuma, Signore, è un bom. Posso boccono se ave manhã, e algo mi ha bota contestare nel quadro di eternità, Signore. Posso dire uno sforzo e grazia per accettare maniera che abbia lo guia. Per boccono se non si deseva, boccono se angeli non scura sono, Signore. Bo conoce nos obviamente para primintinos, con lo bien inclinado rey escúchanos, danos bendición a bo pueblo obviamente, y ahora inspiranos por inspiración de bo palabra, en el nombre de Jesús, amén.

sa. Baba nona bo principio nan. Oh, bo botambe a sali for the nomi ta cansar, cansa mitambe ke gossa, la gami gossa, basa le fe cas, fe matrimoni, fe bo principio nan, fe lo bo preminti, fe je iglesia di Dios. Per bari paraku a lo largo, pa fo di Señor, non ti nada bon. Roman diabolo non stima niun hende, permettimi sa bovementa. Diabolo non ti nada prepara pa niun hende. E non ti un cielo prepara pa bo. O se avemente, e ti un cielo prepara, non manera su un questo se prepara, però at least basta bon, lui mi sa bo sigi Satanas. Pa se ti un cielo prepara pa, e non ti nada. Beo di bisogno ti un cammino da passe, e non un cammino di vida. Ma su finta camminda di morto. E con Satanas finale cuenta tur. Da tato autore di morte e di risurrezione età. E lui vien po' horta, mate e distruggeva il debisame. E non ti niun plan. E non ti nada po' offrecebo. Perciò ovviamente, volve nel Signore. Dice, Signore, salvami. Gesù ha bisogno che mi tiene poco fe. Ma ora bota hundi. E non ti bisogna stare come falta. Gesù non ti rende a boccare, bisogna che amandabu. Drecci pabo. E di unicamente, si può ti infemi io. Se vuoi porre a chiedermi io, per non ti tirare la bocca, al contrario, ti cuena su mano, sa che fu di acqua, e ora manco mantenere, non canerebbe acqua, durante il botto. E per riparare, durante il botto, viento ti stop di supla, sabe Romano Cristo, che dopo si tormenta, solo ti sali, trasi nuvola non pisa e riba, che un solo ti brilla. Non desesperare. Avevo in che vi sapevo. Che era solamente. E lo vedo gran opere di Dios. Tene fe. E lo vedo man di Dios muove. Avevo in un momento che mi si cane. Era una moltitudine di agua. Una moltitudine di problemi. E invitazione di Gesù. Ban ne otra banda. Tormenta di ben sì. Per sapere che den e tormenta a chi Dios sta. Señor, también me hay tormenta. Esta tiene nubia, esta tiene viento fuerte. Y esta pintura un poco reconocer, no está reconocer que está Dios. Bota que está diablo, está gente, está cosa contrario. Bota es miedo. Está parece que es un espíritu de diablo dentro de mí. No está diablo, está Dios. Pero al final de cuenta, lo voy a descubrir que está Dios. Y ahora reacbo man salvabo. Le visabo, tu cosa ok. E adorare, e un giorno lo può adorare. Lo può adorare anche per una cosa difficile. E mi ha scoperto che Dio, romano, ora passando cose difficili, comincia a adorare, fece a voi. Passo che a voi non comprende, per un giorno lo può comprende. E mi sa che il cammino di Dio non è il nostro cammino. Anche mi ha scoperto, anche mi non comprende Dio, mi ha adorare. Anche mi non può mire fin, mi ha adorare. Passo ma scoperto, per esperienza proprio, al fin e al cabo su cammino è su mio e invitavo a me in un'altra banda va l'ubilare che mi sono in un'altra banda e ora mi sono in un'altra banda non importa chi cobin potevo in un'altra banda sicuro posso su palabra non può falla con Dio benedicionavo a me in come fede in Cristo può essere grande come confianza in Dio può essere firme come vista che ti fija sempre in Dio te ora come tambe cane rebe awanan, crucega in otra banda, sano e salvo. Che Dio benedica la sua parola e benedica la sua mente.